mwana gecheng pik 20 pik 20 chibendi ang matres isek chibo 16,000 le tu ti chilil picha anu man 20 tu ti chilil pik 20 oginye ango chita ne chutuen 58 chita ne chutuen 58 chita ne chutuen 58 58 ki may big 20 ama big 20